Non che fanno tigre e non hanno compiere ciane che nano. Danno ma romo piera rio via cielo donke tiro marco che endo ma lope che loco me foca marcion. Eh? A bieno ne che danno piera rio via cielo non ruet babbe di che ne. Pien che vuoi geni marciacca ciava di. Marciacca ciava a buwen. Eh? Ine poco co deco cion qua pimpa la cana. Put pay tiu. Non mi che ciacca teach. Now ko bitan dano piero bechel donc ma ngeno ngenti ye ara ngeweni menno ge be gamo lok ma be ma lok ke mano chek tikat tik kere enno ko ke kore now in ready you tieno meni ma tinni e ken bal mo ken ma mir in petem tim ne ga gwa cha mo ken pe kingech.

0: Enu wechel makatu ki bod pretty bi lo in radio kachel ken ke god alone ke luone pe megi liti eh okay lo da ke ka men beer ke ken mudong lo in radio wa donya tira tin men ne kom chama deki kom ay anya ke ke ka sule iti ka winyo duan ma pege kom arbel wi ganda te yu bachel me my note in ket mano wati mo ke endo kwar ke kwar ngene mo no one wati wa nongi ya liu pay road e plot na papa we biji te gwana ka kan la win radio mer ke ma pere tek now ma put pia car wa ko ke studio ka uno ramon nongo just only two people magi robo donya at lañu pas pic we ka we do gola ki cats pro no bene la win radio and no binu chap ki kanyu ku no yop me me ira dok chante a yepe ol ki donyo gum ma megi beru gum ma megi di star di ario di adek di aboro di star di achiel di star di ario di not di ash okay menengo madutie di meri star diario di adek di aboro di star di achiel di star diario di not di ash atika mieto dano marama rio ki ken dana rio ki ken kanober arabe wale ke kan di star diario di adek di aboro di star di achiel di star diario di not di ash wa kaduk chen machek anen ka jario ma meti gen go donya ka kan ka dong bere berge go matit menen menu wa nen ngo manoti a wachi bene gwak dong no bye bye ka kan da win radio menno gen chen manoti e da fura be duk chen ko na raro at lo ni pas pek
1: kumalu melu bu yukanda Biduna tera, micha kubau limu duki od lonyo paspik. Dano odu chavu no chente wako, iyub me od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju, chawa ki chawa. No dano, tika loe chiling, oduk cho. Waki mo dujo do yabu bau limu duki speak fama.
0: Lonyo paspik, loving radio. Wati donyo, hello, speak FM.
1: Mac dung mere dugo wege dugla lonyo.